0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Un cordiale saluto, buongiorno cari ascoltatrici, cari ascoltatori dai microfoni della redazione italiana. Siamo con voi con il primo notiziario del 18 agosto, martedì. Oggi il sole è sorto alle 6:08 minuti e tramonterà alle 20:03 minuti. Oggi si festeggia Sant'Elena, imperatrice, madre di Costantino. E uno dei proverbi di oggi dice: dall'assunta il caldo tramonta, ma mi pare che non sia vero. E l'altro dice: con sole di agosto il raspo fa buon mosto. E queste sono le attualità locali. Ieri sera presso Villa Perla abbiamo festeggiato l'estate in comunità. È stata una piacevolissima serata, grazie di cuore a tutte le numerosissime persone che sono venute. Un grazie ai cari soci, amici, ospiti, simpatizzanti. Tra le prelibatezze preparate dalle brave cuoche, al coro Vittorio Craglietto e ai tutti presenti è stata una bellissima serata d'agosto. Vi aspettiamo numerosi anche l'estate prossima. A Lussimpiccolo prosegue il programma del secondo festival pianistico lussino organizzato dalla comunità degli italiani di Lussimpiccolo. Al terzo concerto del festival si esibiranno Alessandro Acri e Roberto Franca. Si tratta di un concerto dedicato alla musica per pianoforte nell'ambito dell'edizione di quest'anno del festival, che riunisce pianisti e appassionati di musica classica. Il concerto si terrà questa sera alle ore 20:30 al cinema Vladimir Nazor di Lussimpiccolo. Un nuovo appuntamento musicale questa sera con le 51esime serate musicali di Ossero. Si tratta di Amore Siciliano, opera mediterranea, eseguita dall'ensemble Cappella Mediterranea sotto la direzione artistica di Leonardo Garcia Alarcón. Lo spettacolo propone un'opera mediterranea e una storia ambientata in Sicilia con un cast internazionale di solisti. Amore Siciliano, opera mediterranea, si terrà alle ore 21 questa sera a Ossero. Un'altra importante informazione arriva dal festival, dalle serate musicali di Ossero, in particolare per coloro che desiderano assistere al concerto del maestro Ivo Pogorelic. Il concerto, in programma il 20 agosto, era già completamente esaurito. Tuttavia, a causa dell'enorme interesse al pubblico, il team del festival ha riorganizzato ulteriormente i posti a sedere ed è riuscito a mettere a disposizione altri 36 posti. Altri 36 biglietti per il concerto di Ivo Pogorelic sono disponibili presso l'ufficio del Festival di Ossero ogni giorno dalle 18 alle 20 fino al giorno del concerto il 20 agosto. Da domani prende il via il 16° Festival dei Balconi di Lussino. Per 3 giorni la musica tornerà a scendere dai balconi di Lussino con esibizioni dei musicisti sopra la riva dei Capitani di Lussino, lungo la passeggiata Prico e nel porto di Lussingrande. Il festival propone un particolare connubio tra musica e ambiente isolano, permettendo al pubblico di ascoltare i concerti negli spazi sul mare e lungo le rive di Lussino. Il 16° Festival dei Balconi di Lussino si svolgerà domani 19 agosto fino a venerdì 21 agosto. Domani è in programma anche lo spettacolo Lisistrata, interpretato dal locale teatro IAC. Si tratta di uno spettacolo teatrale che, ambientato nell'antica Grecia, ironizza sulla politica, sui rapporti tra le persone e sulla forza della comunità. Lo spettacolo si terrà domani alle ore 21:30 al cinema Vladimir Nazor di Lussimpiccolo. La compagnia Iadrolinia sta attraversando una trasformazione digitale i cui risultati sono già visibili anche ai passeggeri. La nuova applicazione mobile M-Iadrolinia consente di acquistare rapidamente i biglietti, salvare i dati dei veicoli e ricevere notifiche in tempo reale. È disponibile anche all'assistente Albarba, attivo 24/24, Aibarba, 24/24, che risponde alle domande sugli orari delle partenze, sui prezzi e sui diritti dei passeggeri.
0: Previsioni del tempo.
1: Sereno, soleggiato, praticamente senza nubi, vento da debole a moderato, dibora, mare poco mosso, visibilità ottima. Per oggi temperatura massima 32 gradi centigradi, temperatura del mare tra 26 e 28. Per domani praticamente invariato, prevalentemente sereno, vento debole da sud-est e sud-ovest, mare poco mosso, visibilità buona. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui e, come di solito, con un pensiero. Riempi la vita di cose che contano, di amicizia, d'amore, di altruismo e di speranza, e la tua vita non sarà mai vuota. Noi vi auguriamo una bellissima giornata e a risentirci.
0: Il notiziario.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Aj joj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Questa settimana Jadranka Trgovina vi propone
5: cetrioli 1 euro e 4 al chilo, arance 1 euro e 14 al chilo, mettarine 1 euro e 59 al chilo, pane cigale 500 grammi 1 euro e 40, tiramisù 1 euro e 40, Aivar Bacchina Taina diversi tipi 300 grammi 4 euro e 39, asciugamani di carta Expert Plus Teta Violeta, 3 veli, 3 euro e 49 centesimi. E al reparto macelleria del Maxi Market troviamo le costine e il petto di vitello con osso, 8 euro e 49 al chilo, e le ali di pollo, 3 euro e 69 al chilo. Per una buona giornata.

0: Ciao, sto cercando un souvenir, qualcosa di autentico, fatto a mano, speciale.
1: E ho bisogno di un regalo per la mia famiglia, qualcosa di locale e gustoso.
0: Il croccante di Lussino, l'orgoglio della nostra isola, dalla corte di Vienna fino al Guinness dei primati. Un dolce raffinato dei capitani lussignani, tradizionalmente spezzato con una spada, come simbolo di buona fortuna.
1: Questa tradizione locale è racchiusa perfettamente nel nostro souvenir premiato a livello internazionale, Crocantessa, un croccante alle mandorle in formato da viaggio, ideale da gustare personalmente o da regalare alle persone care. Potete trovare il croccante di Lussino Crocantessa presso la gelateria e pasticceria Moby Dick a Nerezzine, a Lussin Grande e a Lussin Piccolo. E ricordate, spezzatelo per avere fortuna.
2: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar-Silba-Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mJadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.
2: Slušaš Radio Lošinj.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buon pomeriggio cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana della nostra piccola emittente isolana, la Radio Lusin Piccolo, Radio Jadranka. Siamo con voi con queste brevi notizie, le informazioni, nonché le previsioni del tempo. Oggi con voi è Ileana. Oggi è il 18 agosto, il 230° giorno del calendario gregoriano. Il sole è sorto alle 6:08 e tramonterà alle 20:03. Oggi il giorno durerà 13:55, la notte 10:05. La Chiesa Cattolica festeggia oggi Sant'Elena, imperatrice, madre di Costantino. E due proverbi di oggi. Il primo dice: col sole di agosto il raspo fa buon mosto, mentre il secondo dice: dall'assunta il caldo tramonta. Ma non è proprio vero. E queste sono le attualità locali. Ieri sera presso Villa Perla abbiamo festeggiato l'estate in comunità. È stata una piacevolissima serata. Grazie di cuore a tutte le numerosissime persone che sono venute. Un grazie ai cari soci, amici, ospiti, simpatizzanti. Tra le prelibatezze preparate dalle brave cuoche, al coro Vittorio Craglietto e a tutti i presenti è stata una bellissima serata d'agosto. Vi aspettiamo numerosi anche l'estate prossima. Questa sera al cinema Vladimir Nazor prosegue il programma del secondo Festival Pianistico Lussino, organizzato dalla Comunità degli Italiani di Lussin Piccolo. Al terzo concerto del festival si esibiranno questa sera Alessandro Acri e Roberto Franca. Si tratta di un concerto dedicato alla musica per pianoforte nell'ambito dell'edizione di quest'anno del festival, che riunisce pianisti e appassionati di musica classica. Il concerto dunque questa sera alle ore 20:30 al cinema Vladimir Nazor e l'ingresso è gratuito. Oggi in programma anche un nuovo appuntamento con il 51° Festival Musicale di Ossero, le Serate Musicali di Ossero. Si tratta di Amore Siciliano, opera mediterranea, eseguita dall'ensemble Cappella Mediterranea sotto la direzione artistica di Leonardo Garcia Alarcón. Lo spettacolo propone un'opera mediterranea e una storia ambientata in Sicilia con un cast internazionale di solisti. Amore Siciliano, opera mediterranea, si terrà questa sera alle ore 21 a Ossero. Un'altra importante informazione arriva dal Festival Musicale di Ossero, in particolare per coloro che desideravano assistere al concerto del maestro Ivo Pogorelic. Il concerto in programma il 20 agosto era già completamente esaurito. Tuttavia, a causa dell'enorme interesse del pubblico, il team del festival ha riorganizzato ulteriormente i posti a sedere ed è riuscito a mettere a disposizione altri 36 posti. Altri 36 biglietti per il concerto di Ivo Pogorelic sono disponibili presso l'ufficio del Festival a Ossero ogni giorno dalle 18 alle 20 fino al giorno del concerto, il 20 agosto. Restando in tema musica, da domani prende il via il 16° Festival dei Balconi di Lussino. Per 3 giorni la musica tornerà a scendere dai balconi di Lussino con esibizioni dei musicisti sopra la riva dei Capitani di Lussino, lungo la passeggiata Prico e nel porto di Lussin Grande. Il festival propone un particolare connubio tra musica e ambiente isolano, permettendo al pubblico di ascoltare i concerti negli spazi sul mare e lungo le rive di Lussino. Il 16° Festival dei Balconi di Lussino si svolgerà da domani 19 agosto fino a venerdì 21 agosto. Domani è in programma anche lo spettacolo Lì si tratta, interpretato dal locale teatro Yak. Si tratta di uno spettacolo teatrale che, ambientato nell'antica Grecia, ironizza sulla politica, sui rapporti tra le persone e sulla forza della comunità. È molto molto attuale anche oggi. Lo spettacolo si terrà domani alle ore 21:30 al cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo. Un'informazione per gli abitanti locali: la Jadrolinija, la compagnia Jadrolinija, sta attraversando una trasformazione digitale i cui risultati sono già visibili anche ai passeggeri. La nuova applicazione mobile M-Jadrolinija consente di acquistare rapidamente i biglietti, salvare i dati dei veicoli e ricevere notifiche in tempo reale. È disponibile anche l'assistente AI Barba, attivo 24 ore su 24 che risponde alle domande sugli orari delle partenze, sui prezzi e sui diritti dei passeggeri. Parallelamente vengono modernizzati anche i sistemi interni dell'aerolinea, con l'obiettivo di garantire un coordinamento più affidabile e una gestione più sicura dei dati. Per gli abitanti delle isole, che spesso definiscono aerolinea la linea della vita, queste novità digitali dovrebbero significare una pianificazione dei viaggi più semplice, meno attese e un maggiore controllo su ogni spostamento. Secondo i dati del sistema e-Visitor, a Lussimpiccolo dal 1 al 15 agosto sono stati registrati circa 330.000 pernottamenti e quasi 39.000 arrivi. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, il numero dei pernottamenti è diminuito del 0,9%, mentre gli arrivi sono diminuiti del 2,9%. Il maggior numero di pernottamenti è stato registrato dai turisti provenienti dalla Slovenia, con quasi 89.500 pernottamenti. Seguono gli ospiti nazionali con quasi 60.000, la Germania con circa 58.500, l'Italia con poco più di 41.000 e l'Austria con oltre 22.000 pernottamenti. Tra i mercati con un numero significativo di pernottamenti spicca in particolare la Polonia, con un aumento del 17,6% rispetto all'anno scorso. Crescono anche la Repubblica Ceca con 11,5% e la Slovacchia con il 15,3% e la Francia con il 9,3% in più dei pernottamenti. Per quanto riguarda le tipologie di alloggio, il maggior numero di pernottamenti è stato registrato nei campeggi con oltre 141.000. Seguono le strutture ricettive private con oltre 63.000, le strutture non commerciali con 49.000 e gli alberghi con quasi 49.000 pernottamenti. Gli alberghi registrano inoltre una crescita del 5,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Dall'inizio dell'anno fino al 15 agosto a Lussimpiccolo sono stati registrati complessivamente 1.528.660 pernottamenti e 219.278 arrivi. Ciò rappresenta un aumento dello 0,71% dei pernottamenti e del 1,28% degli arrivi rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Almanacco del giorno 18 agosto. Nel 1903 l'ingegnere tedesco Karl Jatto costruisce il primo modello di aeroplano a motore 4 mesi prima dei fratelli Wright. Nel 1975 ritrovata in una zona centrale della Cina una mummia di oltre 2000 anni. Scomparsi nel 2018 Kofi Annan, primo capo dell'ONU africano nero. Nel 2024 Alain Delon, simbolo del cinema francese. Tra i nati famosi nel 1969 Christian Slater, attore statunitense. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui. Terminiamo questo notiziario pomeridiano del 18 agosto, come di solito, con un pensiero. Chi non vive serenamente la propria vita è quasi sempre destinato a disturbare la vita degli altri. Noi vi auguriamo una bellissima serata e a risentirci.
0: Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussimpiccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
1: Previsioni del tempo. Il tempo rimane stabile, prevalentemente sereno, vento debole da sud-est e sud-ovest, mare poco mosso, visibilità buona.
2: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera cari ascoltatrici, cari ascoltatori dai microfoni della redazione italiana. Siamo con voi con il notiziario serale, oggi con voi Ileana. Oggi è il 230° giorno del calendario gregoriano, il 18 agosto. Il sole è sorto alle 6:08 e tramonterà alle 20:03. La Chiesa Cattolica festeggia oggi Santa Elena, imperatrice, madre di Costantino. Il proverbio di oggi dice: col sole di agosto il raspo fa buon mosto. E queste sono le attualità. Questa sera prosegue il secondo festival pianistico di Lussino, organizzato dalla comunità degli italiani di Lussin Piccolo. Al terzo concerto del festival si esibiranno Alessandro Acri e Roberto Franca. Il tutto inizia alle ore 20:30 al cinema Vladimir Nazor e l'ingresso è gratuito. Restando in tema musica, questa sera a Ossero un nuovo appuntamento con il 51° Festival Musicale di Ossero. Si tratta di Amore Siciliano, opera mediterranea, eseguita dall'Ensemble Cappella Mediterranea sotto la direzione artistica di Leonardo Garcia Alarcón. Lo spettacolo propone un'opera mediterranea, una storia ambientata in Sicilia con un cast internazionale di solisti. Questa sera alle ore 21 a Ossero, Amore Siciliano, opera mediterranea. Restando a Ossero, un'altra importante informazione arriva dal Festival Musicale di Ossero, in particolare per coloro che desideravano assistere al concerto del maestro Ivo Pogorelic. Il concerto, in programma il 20 agosto, era già completamente esaurito. Tuttavia, a causa dell'enorme interesse del pubblico, il team del festival ha riorganizzato ulteriormente i posti a sedere ed è riuscito a mettere a disposizione oltre 36 posti. Oltre 36 biglietti per il concerto di Ivo Pogorelic sono disponibili presso l'ufficio del Festival a Ossero ogni giorno dalle 18 alle 20 fino al giorno del concerto, il 20 agosto. E ancora musica. Per 3 giorni la musica tornerà a scendere dai balconi di Lussino. Da domani prende il via il 16° Festival dei Balconi di Lussino. Il 16° Festival dei Balconi di Lussino, dunque da domani 19 agosto fino a venerdì 21 agosto, sulla riva dei Capitani di Lussino, lungo la passeggiata Prico e nel porto di Lussin Grande. Domani è in programma anche lo spettacolo Lì si tratta, interpretato dal locale teatro Yak. Si tratta di uno spettacolo teatrale che, ambientato nell'antica Grecia, ironizza sulla politica, sui rapporti tra le persone e sulla forza della comunità. Ambientato nell'antica Grecia, ma attualissimo anche a giorno d'oggi. Lo spettacolo si terrà domani alle ore 21:30 al cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo. La compagnia Iadrolinia sta attraversando una trasformazione digitale i cui risultati sono già visibili anche ai passeggeri. La nuova applicazione mobile M-Iadrolinia consente di acquistare rapidamente i biglietti, salvare i dati dei veicoli e ricevere notifiche in tempo reale. È disponibile anche l'assistente AI Barba, attivo dal 24 ore su 24, che risponde alle domande sugli orari delle partenze, sui prezzi e sui diritti dei passeggeri.
0: Previsioni del tempo.
1: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, le previsioni del tempo dicono che il tempo rimane stabile, prevalentemente sereno, vento debole da sud-est e sud-ovest, mare poco mosso, visibilità buona, temperature massime per domani fino a 32-33 gradi centigradi, la temperatura del mare tra 26 e 28 gradi. Terminiamo il nostro notiziario serale, come di solito, con un pensiero. La gentilezza è come un fiore, se lo coltivi, fiorisce anche nel cuore più arido. Sii gentile, oggi e sempre. Siamo gentili con tutti gli altri e con se stessi. Vi auguriamo una bellissima serata e a risentirci.
0: È il notiziario.